C'è il latido, c'è il latido, c'è il latido, pa' que suene bien latino. Mis versos se dirigen, reconociendo el origen.